0: Uai.
1: A dwi'n sain nhw, os di nhw chael gwirio.
0: Ach, di gael gwael.
2: 91.1 FM.
0: Uai.
3: Uai. Ala aig llchanam naw, wa mŵs, wa sys cwym tymach, lle iaci. Gell iaci naw, dwsw tlamllch, all nŵtl dach.